0: musa vuota lasciò senza nuggire, piasi sì dall'ombra di occhi giai.
1: Ma se muore la clarità.
0: Per un parco fenetro della tour, piasi sì, di sì, una voglia da prendere. Rogardo, oppure non guardo.
1: Scene come
0: a voi. Ma c'è po'. Ti ha di sortir so cosa.